0: dinámica. La Mera Mera. 105.9 FM. 1790 AM.
1: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.